0: Un capo di Stato si è dimonei.
1: Recording in progress.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmatullahi.